0: atau nak pakai talaka, eh mungkin ia pakai ulung balik tak ketik ni, nak pakai talaka ul, eh pakai buna na back ache na rendre ni, eh nanti kum, nama buni nanti sweet tum back, sama rendre sar na nomtu tak ketun tu ni, ya tu makau na mesti ni sweet tum gori, eh seorang orang tu batu kah, eh nanti tu dia mati lah, eh nanti tu vanti ke mana ACC, eh kan tu rara palingan tu tu kamera na senga. Ke bakai sona tavere e lorai e na nondo vol kerker ke na kende tuku tuku baka buni wai e e sona ma vo endo tuku ni mai e bu saranga mai e na nondo sa matu tiko e nanto mbula ni sa nanto matua e sa to su tiko nanto mbula baka yambaki baka kina na yamonda sa atika bu malumu mai sona viti kina e sa nanto kamenta wila kan vi e sisi nda vili sanga me rao ni wiki kena na isisi na kena saumi na matangali e mabua e hapa mai e na wuku ni nandambula sa matua e sa malumu mai na tuwa kini angwanda e so utubuti na sona wanda ando toko tivi kende sona matangali mate utiko sondo mosi mbeka ni ndaku no nando sui tu pukara fasi nroo ni ndo lako vavi naka hiyo sona wanda mgenda do mai lutu Amin tu baka bapa na sara, nana itu baki ni indah kum, nampu koko ni nampu rani se tombal se bang tak tinggal ni awam kabar ya, erau ni baka mbau tau manda, so nampu nortun tu bapa tak kan, esis itu le nampu nampu nak nyuku ame baka angan insurance company, orang insurance company rendol tau le sara baka tolong nandela. Nak kena susu mesti kena nanda premium ni bayu bulan ni nanda policy. Ia mengau nasi antang kendoan bute ni kena nanda claim ni tuan pangkal kaya tu sendan kamongo nanda tu mati kaya endan don meokati nanda insurance policy tu terus sana nanda do orang besi mai mereka main sen eseng ni iba kambal nanda mu claim. Nanda gawat kereta mengau na ACC. Membela tengah ni kita redon ACC ni kau telinga ibu kena insurance company ia enona insurance nananda maten tu nak kena duindu ya walanga okey deh yang duindu okey deh entah apa apa ketika di New Zealand ni entah saumati kau nananda ACC levy kemuisau ona raybetiko nindo musitiko nana muisau kere nana wase wase ngolehan mena garam apa tambahin dua nak kena vivivaki na insurance scheme ongoni maten tu ena ACC. Kau ya entah macamnya. Ngandre besar apa kali? Mendan tau, tak aku ni tau rawai rawai rawai. Saya mendan satu kuning amai na senga. Tu sama lokin durian tu sama walik sarkival semua nak tumbuh ni ACC senga ni. Kini tu apa kesal? Mendan tau, ane mendan tu dono. Mendan na tura mai na bebu ke baka ACC ke baka sa silia mai na bunyu ai na kena bola wai sa tik tak ke de na be kana bola tan baka baka ngona injury sa no na no da pre existing condition and alako bina de sa baka baka sar tuma bat ke wat ke na langa se tuma ka na da sweet tuma back ya na ngona me ada ke no baka sa mai mundu sar na na baka baka we are not able to work balata na en kena sona una do selena ACC weekenda na kava do se sando una bandoni era non kerken o tinga vida na mbaki to sa vivi su tatale mai na non to vatu la wata u manda mer to na vivu ke io ando u viva va va ka sa weekend sona un do torni volongor sando u ando a weekenda na ro lei lai sando rede fatto con sando varro musto na nomu compensation ni vei mazawa balat ke tusa ndike wata lungo ni na nomu mabua asenga ni waka wuna na doba mayana ke iyo ni tuwa kandrena weekend ke sandu yado mai vangu rendo na ibola ni ACC weekend ne sama I tamusuki na bebu ke ni compensation ni vei mazawa yano compensation ni vei mazawa rendo umu okata tala ngaya ni na nanda ongoing therapy, physiotherapy, so tala na treatment ya so. Kakina na waini mati ken kena woni kawe so. Mebuke na nanda tiko mbulambula mendabaan, mbulambula teki tiko. Nanda wisting sarmoni, sanda singe baka saka rotu. Sanda baka nuni sarti nga ina isaw may na ACC yung gori. io non mi trovo grande, mi trovo mai nei voli ancora, mi sa per un su che non andava a revocation, a me do rivolta, che non andava a ACC cava, perché non che ne vivo che tal è so, era vivo e cani tu, ma non vuole stare mai, non mi vanga a rivolta sala. E dico, non è una che non andavo, ma ACC lawyer, e se non so ti nevo, che mi levo era, e io non ho nulla di negativo, non ho trovato alcuna, e so, Turani Leoali, che non vuole mai vite, non ho un gomiste, Justice Day, Twinger, Ngheri. Quando vedo una canna andau, in New Zealand, non ho mai il letto chi è in New Zealand, o cosa sarà tanto andando a vedere una review. Oia, mi sento un po' mai vite, che vai a nani, tamo su che non ho un cava, che non ho soliani, non ho un cundu, se non ho un da. Davvero, dei tacca, davvero cade in sena, e ti conosco, non go a una tua che mi tanno, go, anche in due soli, vedi una review, ma non è in due vacature, quando anche le rumore di una manda che si, che vedi qua una review, sandi mi tacca mai una ACC, ma vacature attacca, guarda una ACC review, ma le tengo una government insurance scheme, due tanno qua, ma tanga, ma in una tanga di private medical insurance, so weekend to tu ya do so no tu ko be mazawa to tani na matinga li vengara ba kawaya matinga li private insurance ba kawor ni na to pula do ngara ba tanda gindu an to bi mate na bi matinga to bi mate se na mate ni uton be ka so ah ana ken round doing do in accident compensation sa ba ta klanga no ko ne van men balata nga na ba ka kan mo bo ah mai mangito mai na ba ka va ka mai lo mani vale se na to lo kan sa sono una ronda orina che va fatta ma una ronda private medical health insurance and due tensara ma è una government insurance io mi avvicinavo che andando due andando su un matico una mano di due pacchetti con ACC corporation e due dicevo non andando un dono ma andando quale attacca non andando insurance che la mattina tu e le usano non un po' and the Savaka and some beauty too, the column beauty too, a son of one money baby can do dormant on a lovely level. And the Rami Rawatamai when I ACC and Balatani son of Kara to Tamasuka, Wakalawa and Dundunme, a tambo, Wakalawa and Dundunme toa, Lesiani Kakame, to review Takango, Kerkem, Sulian Vinduana reviewer, and Balat, a thought of the Tundan a lovely busara. Ma è un rumore di lezione, non ricchissima, ma è tanto su che tu vaga a saxacà. Se non ho una roba che ti ho detto, è sì, sì, io qua vedi il tuo nome, è una campagna di levo. E non sono andata a lavoro, quando non mi vaga, bulla il lavo, china. So telling non ho una, mi danno carone a fare, e dove avevo fatto tutto lo stato, non ho delle su che vaga vacca. Chi l'ha mandato una nuova tua, se non è un'onda, è in due anni. Mi sento, va, ho cambiato tutto lo stato, è sì, sì, non ho return to work. Se non mi vuoi sembrare ni in bulla binacasar, sembrare ni yavo binacasar, non mi sa, healed, fully healed. Che batti qua e anna non da mi vuoi, e anna rao ni lei vaga valca teca tali e sono tikini a mwanda. Qua e anna non mi chine mette non garrò ne sar na return to work, do vangi ti kenda na ACC. Il livo se andò vaga valca teca sar vaga livo, il livo na nata ma ta vaga vaga. Ma non vuoi cartò se andò via a senso tini vaga, vaga riri te chi kenda eni. Le stelle in una vacca, ma la terra era un tamo su chi non so se mi dicono che mi hanno dato. E da dove le stelle in una vacca, vado a romere sono qua, che sei una loia, che non mi hanno dato in community, e tipo che le sono andata in community leader, era buono. Aquela torre, aquilo cai tu vê que ainda estou. Estou a ronheir, estou numa rama de um alesse. Estou a tarane ver, estou na nonda, mas se está na alma nonda, vou não vai mais vite, fiji em nurses. Ao ir a rama, estou a ver que está na boca livre, não ronca rápido na ACC applications, na ver cabo cavalhá. Roninga em ninguém, olha mais que estou, que estou na roninga em rumo, não está na boca da tarde. Então, o bambu tem essa prosperidade, uma vez está lá no ar, uma numa gama, o bambu está lá no ar, o que ainda quer da Ocati e ma che la marroi non d'ambula a urmai na vagavala casena ma voa o le rovesti con mai o le sene i tunde in New Zealand sono ogni vuli era student visa tu ma era tale ma era Ocati e ma non da accident compensation kena kena so so mimi. So ver na oni bulion gore sa vaka vaka tel tunga ke en balbali. Oi na migrant work, oi na mai vaka vaka na work visa. O kena kena da sa so so mitiko en almanda ACC levy. Ken balbali o I talenga ke ya en da wakati wakata tau vata eh. Ken balbali o kena kena na tamata en da tamata vaka vaka da vaka vaka vaka tikitiko. Oi ra talenga era vaka bisinisi. Revide vakmana non randui a contract kem nimbeka na contract driver's name asaburi na New Zealand Post kem nimbeka na New Zealand Courier and kem nimbeka ni employee sara nis self-employed chikmana nomu ni business eni revide vak chikonomu ni business mega ve dauna kawaya kem nitalanga and runi Tora na ACE na vivu ke waka ACC e na gai waka mbao waka mautau na nomu nei lava o rau wata na wata kei na nonda tou waka dikewa waka mateila lai na ACC na nomu kere kere sa kombeka nga waya migrant worker te rawa ir kewe waya enda waka mbao kere mta kakosar ni nda me kei ndu ema boa lalo binaka nda viva ungeti veira ni tiko na mausal ni vivu ke na matentu ongole na ACC mta kako ni sa mga hon dando mbita saltunga mendende da gai ndo uve sa nga yan kem ndo mato toko sa kawaya enda ndo waka singi pa kasabulinga taka enda ndo Riri Kombeka na tasani kina waiti tumbu plus mauna na do Riri Kotaka mbalita ni kawa kaya na kawa kaya lawa na kawa kaya bola it's official lebu na waka love a form sa ni kawa kawa ya sa mauna na waka waka chunda ka na form na waka love na tu donu sing donu lengu wawa ya mbalita sa waka ndina ndina tingu nyo sa waka love na endu na form bata mamu waka na mantu na nyo form ya ndo donu meko ya ya che donna valvango e non vado un donno tacchi e non ho mai morri però sapevo che mi andava da cacco in do e allora lei da cacco in do non mi chiede mai so vecchia da bai non ho lovato su una casa e da ngalui fare tunga da ngalui da tarongiani e poi mi avvettico da un chene so tu mai na senga senga e senga sapevo che ti chiede mi andando calende I tico che le lei ti una andata per una volta una che non masso le lei una donna lei intanto l'ho messa una cattuma quando mi andata a garrare che è di china che tu community law in due nave che mai mi leve mi lima stanno volo per andare una community law senza di in istilandi rarramba o che menina varro non ti come mai america se lo sterelia non gastarla non do community law para bei buke senga ni saumi so mbaka nanga ona nge ndu so mena vaka tau na ke mi sau vaka tau na bei buke dava ngan rewa so mbaka nanga ona so mbaka nanga nai wasi lei lei sara ni matangali fi sen matangali lavo e lava ke bei iratale e so yo I kwa tegiko ke mwalani kina community law tenta e New Zealand ila ramba se uno torna non telefoni qua in Google guardi tambaca magari chi na community law center near me e hanno parte che vengo na che ne vuole che torno ne vengo perché mi ha fatto tutto se le via basta su te che ti co sangue sono canale in mongiri ti ratto e sono una marrona da casarra me la vacco tendo una email una mona libo libo e un do vacca un po' tetto in noi vacca in non sa rorrava ma la terra mi sa volai sa ti go vacca I vola ma non mi vacca tattaro a sanga e senta non da vera tu sono da vera tu vango perché era una perché gli slessi ni voli vol vol ni la ungo e vacca in do te ulkendo tale na na da do verrava e sa da verrere e e ho andato a matare ti con la e ho detto che ti con un gore io non andavo a cotenna non dei volo che erano non li volevo e ho detto che erano rosa non si di tu che ma te ne matto perché in due email sa la cotina email ni sanga il rao ni ogni tale uoni go we follow up te ngai ni do na email sti ke vako te ni ngo krenga no nom ni vako sal se ndo no beka no vako te ni gori se ndo no vanu tale o ni na round ni I para ta kama me un ola ni kina na karbe buke di ta o so ko ben mai o va un ke ti kenda community law center out terro website o ya ra rosar na kune vako sala kina Rotalanga nyo ngir te mai nito bai bolo bola on do ve vanda tanga nyo keto nin da free ni po kan da sanga ni so mi ken ave matanga lina and da e dur ka tu va mai nito bai bolo bola and da ve bin go mi ti konga pa ti nyo ngo na nando to itav mi ai da gravis na ve kan da na nando community and da sanga nin do us bita na nando charge o kaloya Bukan nak kena, bukan rawi na tundak bumi community lo, orang tahu matok na nomu isau ni nomu sikap na loya. Tapi ngono kita usang ni bukaki na. Ia ningir mandang mai, saya viva, rua vitu, wawa, viva, ono, ono. Io classe non ando vicino ai sartusi mi vedo tutto una nito da verina mailbox becca da tampoco non tengo una number 2 se ne number 2 quindi non ho ngarmi a trocchi non hanno un giri a stando una tosto levo mi hanno chiesto questo di tico ne sono uno che tutto sono una chiave una talivoni un giorno sei viva che un giri tico mai ho calandi rua vitu va va viva o no on. Questo è ben aia, andi tau, sangue ti con anetto email admin extra, con noi a osaro guardo da butte ningo, on clsstlaw.com. Io narro ni con ekito, and a community law South Auckland website. Questo è ben aia, fa massimi, con bulla vina che vi canta chiede, vina che Nando bakar orang ti kau mai, enam paman Fiji, ekam ni bakar rombukan ekam ini, aku sama sulah kini nando bakar ti kau nengangga, enak kau jumbo, kamu lihat ni di tahu, sekarang ni mule, umbo di bina mutongan nando tahu, kento tu nama ramni lomai viti,
1: don bina ka,
0: nando tahu songo, aku songo lah ni sore sore baki, tu biasa sore sore baki ti kau naka, tu sama bulu, ana ekam ni bakar rombukan kasar nango. Utim bengando nando tau bengulang di bokongo tu sasa teani eti puke otara community center ungori e otara unua batang apa kakina na lo tu kata kei taru tau ngasih atu pulau honor tu new methodist namada singa tamu saoti songo winaka buna ututoka bunga sarna wekata nando suata talengai kia wakata talengai kina Aku bawa tu musik itu tertinggal ni berana neto soli omoli. Enam bokar ruai main muli. Enam ikam bulat ketinggal bego talang kasi atu. Langi en dua na itu tu nambala telam bosse. Enam nadi de bokar ketinggal na tokei trust. Enam tokei kevi dia otero. Enam bokar ruai main ongo. Enam valilotu na streams mai ten miwa. Enam ketinggal na tolu na kaloka na kavi. Mei Sema ti nani nan bosse a sama ya vote na vula con me che nei sema e me ha detto quando vello ti na stream ngori mai pen mi wa na lo mani tau ni levo pen mi wa tolu na kalo ke ne ka au va mo ni na ngai mai ba kuri na ken ma ta ke sar ta ta lo ngasi na chapel ni pa mana o ta ta la atu lani au sa vi va mo retale ni va sa te ni kito mai tal mani mani tal piani e sa no ni na kalo nga te marama ni wale sendi ta
1: na serva levu maram di ta ni kalo nga sa ti ko ni va ka vengo vinaka
0: na wale sta
1: ni giro nga sika na ndu mo ndu marama ndu ni lawa andi sa na lu viti ni ka ko mulu va mo ni ngole keve ni va ka nga ta kana na bon tal bon sa mbiti ko yani vitar tar kerto ka ta na kina na community law center ni yu ni google eh ya rasa nga ni ni le revirto ni kire ba kisli si na norto bol bol wala en norto bol bol bol bol bol vale ni bol bol bol le ka tundu ve ke moni ndra kingo mbunga mai sota na vio kaniola isa vuiti mba uke i Eleanor aturanga i viungo erina vuli wata mai Dudley High School sandi na vikim ni kedi sara na vuli wati min turaki ni mbula vinaka nrakingo mbunga Georgina Lendua Ia merona mitama na tikula pengera vila kami kome ada wasara na tini kuru na bongi lewa mbula vinaka mena chapel ni mbula vinaka na turanga na marama thoruwa na ngone lewa sautu saka na mnindu wale ni vaka dhingu vinaka